Kongla sembatine na chudung bata hi doji ke pi lingdo ubden chebda go po mie chi le chi chonga patiri le chi chodo pa te jim le chi na ma thai century thain di lingdo le chi khu char

Chobanamba, da zangko re nyan li ojo shibi leji nipa di na yi ma menaka yi tongi leji, chashi gojo shiba di yin, da nyan da jenyin go.